0: new.
1: Ciao, sono Uelo.
2: Sono Alvaro Soler.
3: Sono Rui Paci.
1: Il nostro singolo, il